kill me a poor rose, the honey cola, himi limi li ho I no kamalahini. No malahini ho I o ho, I kamaina au, I wana ho, I a ho I a kupa. I a nei, I hono, ka imi, ka ano I a kau, I ka luna, no molo kama. No ho no ho o I ka o ho, I ka

Africa, lo amico Philly, o poi buono la pena. Uoli il iome, che l'anno si fiamma, come mala ma mogu, ma poi caio il luna. Uoli il iome, che l'anno si fiamma, come mala ma mogu, ma poi caio il luna.